0: Asik.
1: Semakin maju.
2: Sekali di udara masuk angin.
0: Aduh.
2: Sekali di udara tetap di udara.
0: Betul.